0: faccio così, mi trovo a giocare la cerata di niente. La cosa vecchia di quell'epoca lì, anche per scontato, è pagato tutto. Guarda, non ho fatto niente di pensare, non ce l'ho niente. Ma quel tono di bella lì, non c'è quella lì. Guarda per caso, mio.
1: Playing recent live stream from Jack.

0: Tutto ora aspetto, se però non ci sono le chiavi non ci sono le chiavi dopo starci.
1: Affanculo, non mi sono
2: chiesto. Ciao, ciao. Vabbè, ciao.
3: Ok.
2: E certo, funziona così, è andata così. È faccia, succede.
4: Sound listener from Columbus, United States playing nearby sound, 5004, 170 Franklin Ave, Nelsonville, 045007, 164, USA Botched, Ohio local spring by Slith.